0: minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giura, tiranna.

clemenza, più genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, colori da larva infernal. Ah, dannazione! Pria confessi delitto!